la vanno lì Quinani. Quinani o gambo già. Se vanno un limo guegu guegu, ne muoia yagaddi. Bana mu muoia yagaddi. Quinani muoia yagaddi, bana mu.